Εσέ, η Ταπολάνκα. Είπερο, μη τεμίσα πόσο μπερά. Πόσα. Τα αβέ μη τα παπιε κουμί, μη αμίγα, να σα μπαί σάλι, ο ράτο. Αν το μη τεμίσα πόσα. Αμίτι μη εδώ μισό αντουότσι, πέρο μη νοτι μη εδώ διχίαντε. Πόσο με ρεφίγουρα μη μη πω, τάλου γίνε τρανκίλ. Πέρο μη τεμίσα τη σπίριτου. Πέρο αμί ο ασπίριτο νούκα. Per poter sentire un cosmo, sa di un'età bing. Ando mi dai conto, posso andare un cosmo. Mi dà una guaiaca, ando mi casa tra guarda. Ando non è che fa troppo, ando mi non essere sliding door, ma la gheja bripa sopra. Mi tata ti miedo, mi spadin. Mi entra scumi, io, ando cicchito, ando drumi, in un camber. Ando mi ti miedo, mi tassi andata la televisione, ma la gheja sliding door ha bri. Da stabira. Gesù so già noci, anto amite in tutte le polizie da midilanti, anto ma la che porta abrindo ora cumita pensa cu wow, un mucho ombre di banda nan a cuore trase su tata, cu un cucciù algasina di un burt, anto mamma ne, oh no, mi si reporta. Desmallanta, papà si reporta e polista llega mi cas, denge porta, bobo bisè, e ta dilanti di a porta di mi sliding door. Io sono stato per altro cara cara. Mi aspanda di cui mi reca mi nomi era un indibira blanco bleca se una maniera abo anto io rete bisami mi ho tenne porta sera pa chi che potete ne abri lo gai polis abbiamo preso il telefono mi cas pa sopra patrulla no abbiamo busche se è tempo con notato da in cellulare adesso mi dico più cosa ho tempo passa e di cui mi babira blanco mescos con papel e di va pa butine porta sera pa sopra qualche gente por bin pa denna bucas Anto ami ta dorco mi ti mia di spirito mi te la che porta abri e invece ti miedo di gente vivo però mi non sa mi ta sina a sina mi ta e te asta cu un dia abin auto na mi casa anto gente a sta bin de mi cura ami ta paden ma sali a noci no mi sono a casa cu mi una ma sali pa fo vai pa un tre gente chico e la mi hasi di mi cura un homere tata chico pa de mi hasi di mi cura e homere Panta curibai. Anto e auto cu abahe, mi te kere ne apartamento nan e otro apartamento nan na lo kera bai, anto nan lo kera bin de mi cura bula over a mi te pensa. Anto e auto cu abahe a keda para bani kamin da banda di e bari di sushi di mi, di nos. Ma stap over e cura, ma be puntre ombre. Kiko posa api hasi gine ombre, spanta la e auto ta te starte la primi gasolina la pa. Ora mi conta mi casale un drama di come tu su cosa sera pensai mi ti pensavo in maniera mi ti pensa di ende bibo mi non ti miedo però se mi ti miedo di spirito come va nunca e ne ti strano no? Però mi mamma ti pensavo di cicchito mi dato se ne mi dato io ero hopi di una noce in maniera che ho ti miedo di algo e ora mi dato in dies aia non ti pensavo mi pensa nel luce pa den pa nostro a noce sin tappa fo mi ti mascia miedo di vai pa den e tempo e però io avevo non mas però ho messa Bira tassina, no? Tu ricordi che passa niente, no? E qui pianzi.

0: canto.
1: E sei tavo ta e canzone Barbarito presentata pa tabacco su orchestra.

stanno so contando che è ora esatto di 3 minuti dopo di ora 17. Arriva e già mas mainta qui mi cara tambe comparti e alcun informazione per lo che sta di già qui. Non so sigue di 5 di a 10 novena non onore di Spirito Santo in preparazione per lo che sta tratta. E fiesta di 50 di e fiesta di Pentecoste. Per lo che ti tratta e parrocchia. E la Virgine di Fatima ti seguiamo con un di 5 di a 10 novena con invitazione di parte di e gruppo di orazione carismatica. Gruppo Cristo Fuente di Vida di Parrocchia di la Virgine di Fatima Dakota. Seguì invitato Romana in gruppo di orazione pa e di 5 di novena. Di novena na uno di Spirito Santo e di preparazione pa celebrazione dia 24 di mei prossimo quarta già domingo war. Poi sabatari 5 ore e 45 lo metti in novena e ti seguì perdon 6 ore e 5 e ti in novena e c'è tolo in celebrazione di San Sacrificio di Misa te ne cuenta che e se manchi non ti metti in Misa ma inta avete anche poi se devoto non di Virgine la Saleta che è cordialmente invitata.

Danke, Señor. Bitin també per lo que te tratta parrocchia di Santa Filomena. Parrocchia di Baradero per lo che te tratta e novena in onore Spirito Santo e ben preparazione di fiesta di Pentecoste. Per lo che te tratta qui, arriva di... di 5 di novena e novena ti segue tali 6 ore di incarico e boghia di gruppo di Blue Army avete tali 6 ore e 5 di novena nella parrocchia Santa Filomena.

Vedi quello che ti ha dato il giardino che avete costato anche 24 di me, il caso di Corso di Maria, Blue Army Center, anche tanto a partecipare quello che ti ha dato e rifa annuale, mi è venuto a cercare parrocchiana di una cooperazione per comprare un off-mastic di rifa, con l'ottimo lugar di via Tomola, dia 5 di luglio prossimo, per gestione di me e premi non, da più attrattivo. Nel nome di commissione, gratitudine urgente che compra questo cooperativo per un rifo per coprire gas di edificio.

stanno a Sarajevo, seguo di 7, vinto il leofo di ora di 7. La di Yegane non sparti finali, ma in tacche a Vena sarebbe già mars 19 di me. Ricordavo quello che trattate incontro in Andiawe. Che ricomincia quello che trattate il gruppo di orazione carismatica, il gruppo Jesus, nostro rifugio e fortaleza, da riunire in oggi Cetor. Den e capel del centro pastorale Santa Cruz, vado cordialmente invitato per Cetor di Ovenoci. Ugualmente anche per lo che trattata e gruppo di orazione. Alle foi Omega, Ovenoci, Cetor di Mei, na casa di nostro mamminche, Trump, tanche le andate 160, cordialmente invitato. Ugualmente anche per lo che trattata e gruppo di orazione Jesus, buon guardador, anche da riunire a Venoci perdon mi sta corrigendo via ma ricevi un messaggio di nostro man Cheryl a Venoci nota by ting orazion per lo che trattate il gruppo di orazione Jesus e buon guardador questa nota by ting orazion di un hofi di Maria di mamma Maria nella parrocchia di San Francisco e di questa avvenoci nota per te in orazione. Perché da me da oggi desiamo un buon e un felice maginta, un felice giovane, non so troppo bene, ma anzi Dio permettimi di darmi vita, di darmi salute e forza. Un felice dia, un felice giovane. Ovviamente voi ciò che non si vista te, ma anzi Dio permettimi.

0: Pensiar proprio a cubo.
1: Mandami un
0: po' potei.
1: Ma un video call.
0: Non pigare one call.
1: Oh, dammi un call.
0: Perché ascolti a posteare.
2: Hello.

0: Anche con portin speculation, anche messe portin a radar, anche da Iapa sopra, ting botonan illegal, sigi drentanos isla. Ministro di Giustizia, signor Arthur Dowersta, nenga saki. Tu radar te den funcion, però saki nota stroba coi genenang den boto da sigi purva, llega a ruba di un forma illegal. Il mandatario expressa durante un conferenza di prensa gialuna mainta.
1: Si neku e radar non sta trajando, non si radar me abbastanza. Di paese rubo, ti radarna di Kustwacht, e tu radarna che ti den funzion, però per hopi aia bota mira questa che nota stroba e nang di tocca si esforzo per llega frontera e nos ta queda vira vittima di sacchi. Ta sine eisi cu non sta aumentando e quantità di controllo nang de tempo non si lanti per sopra cu non sa cu ting certo risico addizionale e non sa tambi come si usa altro tipo di tecnologia cu por aiuta di catturare e determinare il momento con il tipo di persona o botto che arriva in questo paese. Però sì, il radar non sta in funzione. Come barbacco, l'ultimo 8 anni, che regolarmente bota mira e sa che passa e se è mi chiede comparabile quello che non sembra l'ultimo tempo e ti chiede quasi la stessa cosa però il tavolo è differente nel tavolo che venendo il paese e come vedo la mira porta ora con la mira con questo che sta venendo con la porta abbandonare certo prodotto e il prodotto che arriva anche nella frontiera però è azione che tavolo così e determinazione per bringa illegalità nella frontiera da hobby grande e se ti segui questo che sta aumentando il suo servizio nella visa e se lo messo in final garantisce che può ridurre il più possibile il tipo di atto illegale anche perché non tiene conto sì, che è un negozio più lucrativo e tiene hobby domanda e tipo di cosa illicito e se lo chiede appunto un pressione riba parte di giustizia parte di Sandhaven però che non sta determinato perché da bringa e battaglia anche contro di San Cuta a sinus a far meno spurba di a sinus territorio non mas meno safe.
0: Ministro di Trasporti, signor Arthur Dowers, annuncia anche l'introduzione ufficiale di lista di tariffa per taxi nel stesso momento, da vista che in quadro di esaki ha introdotto anche un'applicazione che sta in funzione già il 25 di May.
1: Introduzione di price list di taxista. A price list, un lista che determina il prezzo che può cobrare nel momento che un taxi ribaba di una direzione per l'altra. Non sa se un numero abbastanza largo, non è abbastanza letto stipulare come se un taximeter, ma nunca la ruba abbini un taximeter e sempre arriva a un palabrazione che tra una lista di parti di governo e da pubblicare saki, il Ministro di Trasporto e su APSI, per dare un'indicazione di prezzo di certa area per altra area. Tassina, che normalmente, almeno se ne presenta qui, non sa se un calcolazione. Ma sarebbe quantità di chilometri, anto non sta arrivando a un price, anto il price ha chi lo che mestiere vuole cobrare il taxista. Non sa che il price è scuta tinta o bio, anto che ha si che algo rende di sirima da mese, quando vai cobra chi con anche sei non ha, non porta un poco, però ha dove sei, però in todo caso, ora chi danta sina che non lo non solamente presenta il price list, ma si presenta anche un app cammina con un calcolazione di distanza con te cuore, che è un po' più difficile in futuro per un gente guardo cobrare di più sin che sta consciente di questo. Non do un'indicazione con l'articolo qui non di quasi non so che per esempio di aeroporto per superfood o per area di high rise non so in quale qui non tanto airport superfood tem agora em cá tem app e agora é tá sabe um preço é intenção tá que a lista aqui tá agora poni conosci é tá na DTP é tá poni conosci riba app que não muito mira dos kiko é preço tá que logo agora cobrar é preço aqui por várias posso maneira posso não sabe maneira posso portar não sabe pero agora tá sabe ir aeroporto ou tem um suma di 10 dollari che potete cominciare a correre con lei rispetto a cobra per cada chilometro che può correre a calcolare cada chilometro che può correre se può salire fuori di airport sorry, fuori di WAF, tam, e tam, e tam, e tam, e tam, è qualcosa comparabile a Sine, sono surcharge también de cuota de base y que no me han tomado calcular y me lo que no se mira para el último tiempo que no se ha de reclamo de turista, por ejemplo, está que un dinero de sal y fue de WAF, pero en lugar de cobra es suma con la mesa de personas que tienen viaje de WAF para Eagle Beach, nada cobra, si tienen 5 personas, cobra cada un $10, que te diga $50, y ese es el que no está contra la regla. La regla está estipulada que tienen cobra un suma, y es suma aquí ahora que está por hora calcular libre app. No se va a percurar para tour en este banco, si uso de servicio, en el hotel, en el restaurante, en el también, está guardado informado de app aquí, que vengo una mes para hacer una calculación más o menos e informar el turista cuánto cobra. Lo que conozco a bien comprender y también mira lo que pasa, que tiene taxista, la persona que usa taxi, usuario de taxi, como bien la nota, visa cuando que paga. Lo que cuando que guardo está a mejor dador de eso que tengo. Soy viendo mira ahora cuando guardo con una persona, cuando guardo cobrase de mirada de un tips. Pero ahora con una mente de desfecho, pues me guardo ripped off, pues sobre que me será paga por $20 na cobrarme $35, excepto lo que te frustra, excepto lo que te daña también para lo que te trata por producto turístico. Que para nós é tão importante informar a lista aqui tanto clara, desfecho de roupa e discussão, roupa e renda a chance de participar. E a lista aqui está agora publicada, está bem na vigor. Já vi a novo, está bem na vigor. Em todo caso, agora que já se vende, aí ele acaba. É para usar ele, mas em todo caso, depois de já vi a nossa comissão também controlar, para nenhum renda está cobrando mais que tem arriba a lista aqui. Se você aqui não, vou pôr um contato também. Se acaso vou cobrar demais, dor de cliente, vou pôr. Manda informação que está dentro na departamento de turismo, autoridade de transporte e não nós também recebi feedback na oficina um dado momento para nos dar indicação se tu costa canando bom. Veja que é importante para realizar que é hecho que tem pessoa não para hobby tempo assim o que não quer, se não significa que está aceitável, não significa tampouco que está tolerável. E no momento que nos vai constatar que a violação está tomando lugar no seu acto, e os sancionam que nos tiram à nossa disposição para por corrigir isso aqui. E me espero que o turrente já não comece a autocorrigir na mesa também baseada na lista que tem atualmente. A lista, eu não comecei a ver a lista, eu percebi que a lista que tinha, e percebi que a lista começou a ser a hanter, e me saco que tem um taxista aqui da manter a lista aí. Para não atuar contra a regra e para a pressão que tem. Tem gente que diz que vai ser diferente, mas se agora que não será para adiante que a lista que eu vou publicar, essa aqui tem o passo passado e já vieram o nosso comissário também, o direct controlar se essa aqui está tomando lugar também.
0: Abbiamo interessato 5 ore e 34 minuti per me dimorata sinaginata di mi parte commerciale di schierato rumita back non si molto più informi che da binamese in sintonia di Voghia 88.9.

Amici per tutto il Caribe, Michele Pidi di Turgine, che sto ascoltando di Radio Emisora AK. Per si che ascolta di Radio Emisora AK, per sovrata Radio Emisora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

0: Creando Vida.
1: Ok, dus we botin chance gana 70,000 botin tur tempo in a popo bai, bopo gana eseta el otro di dia. E tambe bopo gana con un floring erbei e facilito, no? Dos eseta un vega bopo gana instantaneo. E ave tambe botin chance gana 250,000 florin co e mini mega. E seta con dos, con 5 florin, se vuoi pone 2 florin extra, ya bopo gana 350,000 florin. Eseta mini mega plus. E già ransun botin chance di gana. Men manyan botin chance di gana 320,000 florin ku loto 5 e seta 4 florin anto eta di 1.35 dos ya bosa botesco he 5 number no ok des esai nanta no solo loto nan e bo porting mas hopi mas vega ku loto sigur just tire boliana awa nanta anoche e nanta merdia no

non solamente presenta Express lei, sono presenta anche un app che mi dà come passi un calcolazione di distanza con i cuori, che è più difficile in futuro per un gente guardo cobrare di più cinque e sta consciente di sacco. Non do una indicazione con l'articolo a chi non di quasi non so che per esempio di aeroporto pa superfood o pa area di high rise non so in chiele chi non anto airport superfood tengo qua in casa tengo app e ora e ta sale un prezzo e intenzione ta cu e lista a chi ta ora poni conosci e ta na DTP e ta poni conosci ribe app chi namo ta mira dus chico e presta cu lo vuoi cobrare e presta chi può fare posso maniera abbastanza ma ne posso portare non sa però ora potrà salire aeroporto poti un suma di 10 dollari che potrà cominciare a correre con lei rispetto a cobra per cada chilometro che può correre a calcolare cada chilometro che può correre se può salire fuori di airport o sorry fuori di WAF tamme tamme ti algo comparabile a cine dus un surcharge cammina con e passe e chilometro da ora calcolare di belgie lo che non si mira da passare l'ultimo tempo da che non sento reclamo di turista per esempio da cui se un tiniere da salire fuori di WAF per una lugar di cobra e suma con una messa di persona che viaja a trabalhar di WAF a Eagle Beach, l'altra cobra, se tem 5 persone, cobra cada un 10 dollari, che ti dica 50 dollari, e sei anche no, ta conta di regola. La regola ti stipula che ti cobra un suma, e suma a che ora che ti vai por ora calcolare libera. Non si vai per curare pa tour in estranco, ta si uso di servizio, non si hotel, non e restaurant nan kunan tambe ta wado informati di app aki nan kemen kunan mes po asun calculation mas o menos e informati tax e turista quanti in cobra lo che kunos a bin comprende i ta mira ta pasa kutin taxista na afkona bisa